sfora la cielo. Hai fatto essa schia il filino, li porta scafon che da pioco. Dimmi morì di chiesa svino, adesso si stinta porta poco. Anto stai culo mi senza insuro, i ferma so culo mi careva spri. E da vaghino, inter la cruro.

in autobuso, mi lasa scamparan la infanezza, alla foiro della desiro, il mi rasesti del giusto spenso. E la cuireio della pensione, mi exigias revoi che ormono, e la matena sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è

l'orizzonte, c'è le si sfora la cielo. Hai fatto essa schi il filino li porta a scafon che da pioco. Dimmi morigi che essa sviro, adesso si stinta porta poco. Anta o stai culo mi senza censuro, e ferma so culo mi careva spri. E da vagino, inter la cruro.

ne dormi in autobus, mi lasa scamparon la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cui reio della pensione in exiges revoi che ormono e la mattina sta spettacolo che attivi semo i farà smiracolo.

0: Mojo seco.
1: Kaj muziko?
0: Muzeji!
2: Cusciante sulla lasta ombro, fiscisto drivi strala dormo, sulla visaggio su subtila, al subrideto

cuccia resti sfora la cielo, hai perciò essa schia il filino li porta scafo anche da pioco, dimmi morì di che essa sviro, adesso si stinta porta poco, anta ostai culo mi senza censuro, i per maso culo mi chiedeva spri, e da vaghino, inter la cruro.

ne dorme in autobus, mi lasa scampar la infanezza alla foiro del desiro e mi resesti di più sospenso. E la cuireio della pensione mi esige strevo e che ormono e la mattina sta spettacolo, che a più i semi farà smiracolo, c'è